0: la vita se merita il tratta il compleanno il 17 novembre, così che a correre gratis voi.
1: Però amico, la fiesta è il 7 di novembre. Se hubiera estado el 7, de más que le regalamos una la diarrita. Pero está el 17, ya no sirve esa fecha.